Karuniyunu nuvuya gara neato okone kalduni 6. Kimmero unno nuvuya gara neato okone kalduni 8. King 8 unno nuvuya gara neato nuvuya kalduni 30%.